0: La. Dove adesso? Domina il popolo delle Amazzoni.
1: Un popolo di sciti da molti secoli. Diceva suo il Caucaso. Fecondo.
0: Quando Vissoride,
1: re dell'Etiopia, si rovesciò per le valli.
0: Quella stupenda stirpe
1: fu annientata.
0: Vincitori strapparono le donne dalle tombe dei loro mariti per trascinarli
1: nei loro letti. Oltraggio!
0: I letti profanati si riempirono di
1: pugnali.
0: Si attendevano solo le nozze del re etiope Vissoride con Tanais, la regina,
1: per baciare con quelle armi i petti dei vincitori.
0: E quando la festa di nozze fu
1: arrivata, la rovina gli colpì
0: e poi venne decretato dal consiglio del popolo uno stato
2: sovrano.
0: Andava istituito uno stato delle donne.
3: Emos derigenei afaneiro do dactylos eo.

0: Talla.
1: Talla Deep.
2: Islands.
3: Inseln.
1: La.
0: Chilla.
1: Silapulapu.
2: Islands.
3: Inseln.
1: La la. Poma.
2: Islands. Inseln.
0: Lumatola. Sulla. Sulaco.
1: Bura.
2: Bandan.
1: Embong. Budia. Kalavi. Banaya. Embala.
2: Nocevala.
4: Galia. Tant aux îles de mer que l'on en peut bien savoir le nom.
2: L'autre.
4: Delfina, c'est l'aria sempre più soave.
0: La.
4: Kalantan.
3: Und balsam die Luft.
0: The air fragrant.
1: Callaghan.
4: Ove nasce l'oro in gran quantità.
1: Lao.
4: Dove vanno i gnuti.
5: And drink quicksilver.
3: Quicksilver.
5: All night.
3: Die ganze Nacht.
5: To the sound of his agitated murmur.
3: Von seinem erregten Geflüster begleitet.
5: We sail on. Dream.
3: Segeln wir träumend weiter.
0: La. La. La. La. La. La. La. La. La. La. La. La. La. La.